0: Bună ziua! Bine ați venit la Radio DC. Îl recomand. Un bun radio. Bonjour! Bienvenue à Radio DC. Je vous recommande un bon radio.
1: Io mi schiamo. I mommi ne menesci ni a quelli. Io mi schiarisci, giuarisci. E a quelli. La chini un zamani. Ah, un zamani sai. Conto a história de uma festa que rolou num ônibus. Galera, imagina!